In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole. Disse: il regno dei cieli è similare che fe. Je prends une lampe, une.

0: e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alla nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alla nozze. Ma quelli non se ne curano e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi pressero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alla fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano digni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radurono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala di nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e gli scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolli. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e giatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Grazie a Dio.